390 velocità breccia rossa, 97 34 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Milano Centrale, delle ore 14:54 è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.